0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, perché sentiamo solo la bisorando coccat.
1: In particolare ai frati minori della Puglia e del Molise.
2: No, Puglia, Molise, Torto, Mandoli, Erkeset, Ferenze.
1: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero, di Bisaccia e di Bisceglie.
2: Non chi vela Montenero, di Bisaccia e di Bisceglie,
1: per bani a chi vei, direttori amministrativi e finanziari.
2: La sua sago, su amministrativi, spensi, gli igosgato, che gli asciletti.
1: Ai giovani.
2: Vegui, quando lo caffiato, lo crabete, che
1: tre. E agli sposi novelli.
2: Nesha si, più casa, sciocron.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario
2: Rosa mi offre l'opportunità
1: per ricordare l'importanza del Santo Rosario,
2: preghiera
1: mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa.
2: Era Susaniano Santa Timacciagro,
1: sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
2: Pusdito lo cogli matco zato, cui topo stoiato
1: clec,
2: ed esce ogni figo sto lasciato, chi visto smenedicunque z ilet neisigei között, mindannyiutokra apostoli áldásomat adom.